fatto de male sta povera creatura? Ma che va fatto de male sta povera creatura? Ma che ci avete da ridere, portaia iettatura? Ma che ci avete da ridere, portaia iettatura?